Friends Inter Ministries imu kinto muna imu ebungagino Omayen FM tengkomono entumo lotion po kinlema ema Silent Ablaze 2026 nasa itadundarigin tomono na abishana ela palisid baka darigin yetikita mokuni ele abam tekajia do central Eldamat Boys High School wow majesire moledoria nitenebo neke daroro reilenye nikitumoriki shune imu enkomono eriko yogi sirat oyungwa ndepeniare ema tuena abishana Urikideri ne tomunongwana. Ejaro conference anage sa unenka genya mbaka sa tomunobo enteba. Leata revivals sa tomunare enteba mbaka so ngwan enke wariem. Irola likyoroni, ola likoni le kanisa.

0: Mayan FM.
1: Mayan FM. Na buong puwiti na abisyana. E nini kito yuk naro kauti.
0: Mayan. Mayan FM.
2: Mayan FM. Na buong puwiti le. Esumiso yuk kajado kauti.